essere stucchiato sovrano, re dell'universo. Gloria a ti, Signore. Gloria a Dio, se poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria.